0: Devo fare il mio dovere, non pensare alle bandiere.
1: Con rispetto al suo dovere, se lo metta nel sedere, sta arrivando il maresciallo per risolvere il mondo.
0: Quel tempone così grasso.

kweli kuwa kali, lakini tuliana maini, miwa, maparachichi. Lakini mimi pia najifunza.

0: هو
1: l'ha costretto in Romania.
2: Hai, hai, hai. Dii, hai tata, hai. Dii, hai, hai, hai, dii. Ho, ho, ho, dii. Hai, dii, hai, ho, dii, hai. Ho, hai tata, hai. Hai, hai, hai, dii, hai, ho.
3: Hold on, hold.
2: Teci, teci. Ies.